jërëjëf rahmatulahi alhaji abdoulaye mboup 1975 la ko woyoon ci théâtre national daniel sohano yàgg na lool mi ngi mel ni démb la ko woy fu mu tëdd te yàlla na ko gënal fii bokki nag dañuy daal di tàmbali ci lettre tàggi yi buñ ci noppee rek tàbbi ci communiqué yi waaye nag bàyyi jagal communication bëgg nañoo xam ñaata appel lam ak taamiñ bi kon nag bokk yi dañuy daal di tàmbali ci lettre tàggi yi ñu tàmbali ci lettre tàggi bi bismillahi rahmani rahim sëñ Moustapha Mbacke xalifa dañoo def sëñ Moustapha Mbacke xalif général de Mouride ah sëñ Mountakha lañ waroon def dañoo juum def sëñ Moustapha Mbacke xalif général de Mouride kon nag sëñ Mountakha Bassirou Mbacke moom Cheikh Mamadou Bachir kooku mooy xalif général Kul Mouride Touba sëñ Ahmed Mbacke moom sëñ Abdou Baxé ak njaboot Abdou Baxé am Saloum di président nekk chauffeur de taxi garage Darou Ablaye Fall di président chauffeur Allo Dakar ak Bounama Fall chauffeur garage Dar Mousti Samba Diouf chauffeur Allo Dakar ñoom ñëpp ñoo booloo di tàggee soxna Aïda Ndiaye moom Baye Abdou Ndiaye Ndiakhay soxna Aïda Ndiaye moom Baye Abdou Ndiaye Ndiakhay wàññeeku na dimanche daal ni ki démb ca Touba garage Darou altine tey ji nag lañ ko rob incha allah ca Touba Bakhye 11h ci suba laaju ci wàllu ñaan git altine tey ji lañ koy ñaanal yàlla incha allah ca Touba Darou Minam Bayal ba fanweeri at ak juróom-ñaar amoon na ko muy 37 ans Serigne Mountakha Bassirou Mbacke xalif général Kul Mouride Touba Serigne Moustapha Sylla Nidiale nag ci Tire Dramane Aïdra Diakhaté Nidiale ca Dar Mousti Modou Mack Cissé Nidiale nag ca garage Darou Serigne Amar Dieng Nidiale ci Fatou Soxna Sodou Cissé Ndey la Sabi Ndiaye di mag ci Fatou Khady Fall Ndiaye di mag ci Fatou Bousso Ndiaye di mag nekk ci garage Darou Fat Ndiaye mag la ci Fatou Mote Diop Ndiaye Nidiaye la ak Salou Ndiaye rek la Aladji Gora Ndiaye mag la ñun ñëpp ñoo boole tàgge Sohna Aïda Ndiaye Sohna Aïda Ndiaye daal wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Touba garage Darou Sohna Aïda Ndiaye nag nee nañu altine tey ji lañ koy rob incha allah ca Touba Bakhye 11h ci suba ñaan gi tey lay doon ca Touba Darou Minam Bayal ba soxna Aïda Ndiaye amoon na fanweeri at ak juróom-ñaar amoon na ko moom fanweeri at ak juróom-ñaar kon amoon na ko ñi ngi nuyu sant bu baax nag suñu jigéen Adja Yari Camara Ndoye ci waxtu julli saa sa nekk daf ñu koy defal message ak suñu rakk ji nga xam ne maa ngi ca Pire Gouré Sénior Aladji Dieng Dieng ba Fatou suñu jigéen ba ne ca parcelle Assini unité 5 madame Fall Adja Mbaye Nkébé ñu farlu leen ci waxtu julli ñu leen ci sant leen gërëm ba tey ci wàllu tàggee sëñ Nourou Dien ca Touba Ndiéné sëñ Sidi Dien im sëñ Cheikh Ndane ca Touba Ndiéné sëñ Mahamadane Bousso ca Daare sëñ Souaybu sëñ Madioplo ca Mbakalo sëñ Mour Lo nekk ca Mbakalo sëñ Bada Niang di maam nekk ca Touba sëñ Amli Baye nekk ca Touba Borel sëñ Adama Niang di maam nekk ca Thiès sëñ Mourika nekk ca Thialla sëñ Cheikh Ndiaye Ka nekk ca Touba Xeer ak sëñ Gora Sam ca Touba marché maam Seynabou Ndiaye ak sëñ Cheikh Fall Cissé nekk ca Touba marché maam Seynabou Ndiaye sëñ Issa Gueye délégué marché maam Seynabou Ndiaye mbooleem nag liggéey kat ya nekk ca marché maam Seynabou Ndiaye sëñ Ibrahima Dieng ca Touba Rebara Cissé Aladji Serigne Mbacke Dieng ca Touba Ndamatou sëñ Ndéri Ngom ca Touba Xeer Deux sëñ Yadma Ndiaye ca Touba Rebara Cissé sëñ Mor Thioune ca Touba Mbadianen Adama Fall ca Touba Guédé sëñ Gora Niang ca Touba marché maam Seynabou Ndiaye ñoom ñëpp ñoo booloo nag di tàggee seen soxna xarit ak wëlëre muy soxna tuuti femme soxna tuuti femme daal wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Touba Moussobe waaye nag altine tey ji lañ koy rob incha allah ca Touba Bakhye 11h ci suba tey jiit lañ koy waajal ci jana seen njëkkee Ousmane Map ñaan gi teele doon ca Touba Moussobe fa janook hôpital bi amoon na fanweeri at ak ñaar ba muy wàññeeku yàlla na ko yàlla yërëm ñu demit ñi ko jiitu ca Barzakh sëñ Cheikhou na Mbacke sëñ ci wàññeeku nekk ca Touba sëñ Abdoul Akram Mbacke Kaba Gueye sëñ Ibrahima Mbacke Touba Darou Salaam Imam Mor Dieng ca Kooki Gueye ak Mbaye Gueye chef de village bu Kooki Gueye Cheikh Cisse nekk ca Kooki Gueye Bada Bey mag ca Kooki Gueye Birame Diop Tione ak Fallou Fall chauffeur ca Ndane ak Birame Seck nekk ca Darou Salaam Kadior Baye Abdoulaye Ndiaye mag la nekk ca Palmeo ak soxna Assou Ndiaye di son nekk ca Touba Darou Manan mu tàgge sëñ Gora Ndiaye sëñ Gora Ndiaye daal wàññeeku na dimanche ni ki dem ca Touba Darou Manan sëñ Gora Ndiaye nag nee nañu tey ji lañ koy denc 10h ci suba ca Touba Bakhye laaju ci wàllu ñaan gi ëllëg talaata lañ koy ñaanal yàlla ca Touba Darou Manan monument Mame Thierno amoon na nag sëñ Gora Ndiaye juróom-ñaar fukki at ba muy wàññeeku sëñ Mountakha Bassirou Mbacke xalif général Kul Mouride Touba sëñ Abo Mbacke ca Touba Kadior Sagata Aliou Badara Gueye chef de village bu Sagata Guèpe njabootu Aladji Habib Seck nekk ci Guèyeun njabootu Madiakhate Maron nekk ca Ndiolor Gueye
wala njabotu njaxate maron wa njabotu njaxate maron te njelor ge ak soxna xeri maron di ndey nek te mboro soxna aw maron ndey nek te mboro mamadou mustapha di dom nek ci sagata bay modou diaw dom la ci dar musti ak bay isa diaw mom te di dom nek ci sagata mamadou diaw dom nek ci sagata dama diaw dom la ci sagata ñi ñep yo bolo di tagge bay mbay diaw chauffeur bay mbay diaw chauffeur mom bay isa diaw bay mbay diaw chauffeur mom bay isa diaw wagne ko na altiné dal niki ñaar fofal jom ñet wéru sattu mbar ci dakar denc nañ ko nak altiné biñu wess ci touba nenañ dal talata biñu wessu nañ ko defal lepp te sagata get amono jom ñu fukat ak ñent soy bu jop rayo dar musti nak fofé la lettre bi joggé muy lettre tagi bi al hadji serigne jeng ci mexela mbay serigne isa jongu nek ci ritabe ak mor jong di dom ci fatou bar jum nek ci gol ak ngone jong mom tam dom ci fatou assam jum gol ak modou fall jum nek ci gol ak timak fay nek ci daga wala timak fay dekk ci aga lañ bind kon timak fay ci aga ak ngom ga sama nek ci ndakal ak ousmane ndior nek ci ngoye serigne teug cham ndiakalak ablay fay cham ak njabotou ndiakalak abdoulay gey ci ngoy ak cerno ñass nek ci ngoy modou mbom nek ci merina salu cham nek ci touba abdou cham nek ci dakar yusuf cham ci dakarou dam gey ci dakar moussa ndjay cham ci keur mbay fall ñom ñep ñu tagge ami sek nak ñu gën ko am ci kangou ami sek ñu gën ko am ci kangou mo wañé ko ñaanu joom ñet fani dal nenañu dañ ko defal nak samedi lay doon samedi biñu jëm wara tombe fuk fan ci wéru octobre 2026 ci dekk bañ nan tiojo ngoy batay ci walu tagge yi serigne mohammed serigne muntaha basirou mbake khalif general kul mourid touba serigne cheikh mbake bombali khalif dar khoudo serigne abdou khadir ndjay khalif cheikh daru assan serigne djili ndjay khalif serigne mbaye fallo ndjay ak mbollem jabot serigne mbaye fallo ndjay serigne amar diop serigne amar diop balé nek ci mbarom diop ak sohna ayda jangdere nek ci touba dar khoudo serigne cheikh oumou ndjay bon khalifa dekk ci touba serigne moussa ndjay dom nek ci dar khoudo sohna bintou ndjay di dom nek ci dar khoudo sohna oumou ndjay di dom nek ci dar khoudo serigne daru assan ndjay mom tam nenañu dom la nek ci dar khoudo ak serigne cheikh mariamou ndjay di dom nek ci daru khoudo ñom ñep ñoo bol nak tagi sohna aw job dal wañi ko dimanche niki dem ci touba dar khoudo sohna aw job nak tayji lañ koy wajjal inshallah 11h ci suba ci touba penchum dar khoudo dal koy denc tayji ci baqiyé touba tay dal di altiné lañ koy defal lepp ci touba dar khoudo quartier daru ndjay juroomen fukat ak juroom ben amon nako kuñ wax ngenné cham nak ci touba mariana kat mo fi lesu tagué bobu don ko tagué mom ngenné cham seigne abdou khoudous mbay khalifa seigne bobu mbay seigne moussa mbay ci dakar seigne cherno mbay touba seigne kosso mbay imam nek ci ngenné mbay seigne modou mbay nek ci daru mbay seigne aladji mbacke cieng ak seigne cherno ndjay dior ak seigne cheikh mbay mom seigne cherno mbay nek ci touba seigne cheikh mbay mom seigne massamba mbay nek ci touba papa sey mu mak ci dakar ak papa sey mu ndaw ci jëk ci ndjey ñu tagge seigne goro sey serigne goro sey nak wañi ko ne dimanche niki dem ci ndjey serigne goro sey nak altiné tay ji lañ ko rop inshallah 10h ci suba ci ndandaté ñaan gi nak mom ginaaw ëlëk alarbalé lon alarba bi di ñoo lañ koy ñaanal yalla ginaaw ëlëk ci ndjey sonu serigne goro sey mi wañi ko nak mom serigne goro sey amon na 80 ans doom ben fukat amon na ko bu wañi ko serigne amdi khalifa al khalif general kullu bay fall serigne cheikh khalifa ak mbolam jabotu cherif assan fall cheikh fall kebe ci njabbi ak mbolam jabotu serigne cherif kebe amdi kebe dom ci fatou magget fall dom fatou bad kebe di dom nek ci njabbi fall mustapha ndjay rek la ci fatou ablaye ndjay nek ci dar munam ak modou ndjay nek ci touba dar munam aw ndjay turun lo ci fatou amdi kebe di dom mo len di tagge yayam soxna aw ndjay sohna aw ndjay nak wañe ko no dal dimanche niki dem ci touba samfal sohna aw ndjay mi nak denc dimanche lañ ko denc demb ci touba bakhya loju nak ci walu ñaan gi nenañu ëlëk talata lañ koy ñaanal yalla ci touba samfal amunu jëm ñaar fukat ak jëm ñett ba mi wañe ko batay ci walu tagge yi seigne amdi khalifa ci touba seigne cheikh digal fall touba cheikh fall ci touba sambolam jabar seigne cheikh fall bay gor soxna fallu fall ci touba ndam ak ndey kebe nek ci njabi fall
Omar Kébé mang ci Touba Sam, Modou Fall Kébé nek ci Touba Sam, Ablaye Sey ci Touba Ngenné di gor ci Fatou, Seigne Barre Sey nek ci Ngeyngé, Mbolem Njabotou, Seigne Ali Sey Alou Ndiay nek ci Bidiw Ndiay ak Serigne Cheikh Ndawa Loum nek ci Serigne Cheikh Ndiawalum ci Touba Sam ak Cheikh Diop Mbeng nek ci Touba Sam, Dembaley mang ci Touba Sam, Mbolem ñu dëkk ci Touba Sam, Amdi Kébé di dom mo len di taggé yaayam Soxna Awa Ndiay. Soxna Awa Ndiay nak wañéku ni dimanche niki dem ci Touba Sam Fall. Soxna Awa Ndiay mi wañeku dem dimanche ci Touba Sam Fall, neena ñu nak dem lañ ko denc dal ci Touba Bakhia. Ñaan gi nak ëlëg lay doon talata ci Touba Sam Fall, amono jëm ñaar fu kat ak juroom ñett ba muy wañeku. Alaaji Serigne Diong nek ci Mekhe Lambay, Mor Diong di taw ci Fatou, Maître Serigne Diong avocat Alako Demb Diouf ci village bu Thiodio Ngoye ak Serigne Moustapha Sarr ci Touba Khadama, Djibi Diop ci Touba Khadama, Alaaji Aliou Sarr nek ci Touba Khadama, Samba Sarr nek ci Touba Khadama, Moussa Maron nek ci Touba Khadama, Mbissane Ngom ci Ngannadou ak Diap Ngom nek ci Mayek, Mor Ngor Seck nek ci Ndiene, Alpha Pen nek ci Ndiene, Pape Fall nek ci Ndiene mom Papatal ci Ndiene, ak Adama Pouy nek ci Djoudi ak Diallo Fay, Diallone Fay nek ci Ngannadou, Galas Ndiaye nek ci Ngannadou, Serigne Djili Kébé ci Touba Ngannadou ak Diakhou Seck nek ci Xaymba Yar, Ousmane Ndiaye ci Xaymba Yar, ñoom ñep ñu bool taggi Ami Seck. Ami Seck dal ñu gën ko xam ci Kangou. Ami Seck ñu gën ko xam ci Kangou, wañé ko na dal ñaanu joom ñet fene nak dañ ko defal samedi bi ñi sentu wara tombé fukki fan tuer octobre 2026 ci dekk bañ nan Thiodio Ngoye. Alaaji Serigne Diong nek ci Mekhe Labaye, Mor Diong di taw ci Fatou, Ablaye Diouf nek ci Thiodio Ngoye, Bouré Diagne ci Thiodio Ngoye, Déthié Fay dëkk ci Thiodio Ngoye ak Adama Diouf nek ci Thiodio Ngoye, Mbaye Fay ci Thiodio Ngoye, Mamadou Diouf nek ci Thiodio Ngoye, Ibou Kama ci Thiodio Ngoye ak Mor Ndiaye ci Thiodio Ngoye, Diegane Ndiaye ci Thiodio Ngoye, Cheikh Yatt nek ci zone cadre ak Mamadou Gueye nek ci Ndiatta, Modou Fay dëkk ci Bakka, Ngor Ngom ci dëkk bi naan Malo, Ndiogou Diouf ci Malo, Bade Ndiaye ci zone 4 ak Bathie Ndiaye nek ci zone 4, Serigne Moustapha Mbacke ci zone 4, Serigne Abdou Diouf Kilifa Diré nek ci Thiodio Ngoye, ñoom ñep ñoo bolone tag Ami Seck. Ami Seck dal ñu gën ko am ci Kangou, wañé ko na, waye nak ñaanu joom ñet fene dal dañ ko defal samedi fukki fan tuer octobre 2026 ci dekk bañ nan Thiodio Ngoye. Alaaji Mamour Gueye nek ci Talen Gueye, Alaaji Adama Gueye maire de Kabou Gueye, Seigne Cheikh Astouad ci Kabou Gueye ak Alaaji Modou Ndiaye nek ci Talen Gueye, Alaaji Ndiaga Dior Gueye nek ci Talen Gueye, Seigne Cheikh Dia chef village bu Darou Dia, Seigne Dame Khadija ci Darou Dia, Seigne Souley Diop nek ci Mabuy Jéré ak Seigne Bathie Diom Diol nek ci Kër Mbaye Ndaw Diop, Seigne Barou Diop ci Kër Mbaye Ndaw Diop, Seigne Moussa Diagne nek ci Touba Marché Mambito, Seigne Cheikh Touré Ka nek ci Cherif Ka, Seigne Bassirou Ka nek ci Gouymeu, Seigne Maté Dieng chef village bu Sougueru Mbaka, Seigne Cheikh Gueye ci Gatta Gueye ak Seigne Tala Ka nek ci Sapka, Seigne Abdou Maguette Ka nek ci Mabuy Jéré, Soxna Awa Ñang nek ci Mabuy Ndiaye ak Soxna Ngoye Dieng nek ci Darou Dia, Gorolo ci Patou, Soxna Diara Fall nek ci Touba Ndamatou, Are Bara Cissé, Seigne Salou Ñang ci Seigne Salou Ñang dal dëkk ci Thialla, Seigne Salou Ñang dëkk ci Thialla mo leen di taggé dal Gorom ñu di wax Soxna Touti Fam. Soxna Touti Fam nak wañé ko na dimanche dal niki dem ci Touba Moussobe, altiné tay ji nak dem neex na Yalla lañ ko fasiyene rob ci Touba Bakhia 11h ci suba, tay jiit lañ koy wajal ci dina seen jëk yu Ousmane Map, ñaan gi téré doon niki altiné tay ji lañ koy ñaanu Yalla ci Touba Moussobe fa janok hôpital bi, amon na fanwer at ak ñaar Yalla nako Yalla yërem. Lettre baangi jaar ci Alhadji Goro Bey représentant RTS fofé ci Touba Ndamatou, Seigne Abdoul Akram Mbacke Kaba Gueye, Seigne Nourou Diane mom Seigne Bassirou Diane, Seigne Thi Kouagne ko nek ci Pétagne, Seigne Cheikh Ndigal Fall Sam Fall, Seigne Salou Ñang di goro ci Thialka ak Amari Lo chef village bu Mbakalo, Mor Lo Imam ci Mbakalo, Bayma Diop Lo ci Mbakalo, mbolem wa daaira Seigne Cheikh Ndigal Fall, mbolem nak wa daaira soppé Seigne Abdoul Akram Mbacke ci njitulu Badassambe, mbolem nak wa Mbakalo yépp ñoo tagge Soxna Touti Fam. Soxna Touti Fam wañé ko na dimanche niki dem ci Touba Moussobe, néew bi nak nenañ tay ji lañ koy wajal 11h ci suba ci Touba barabu Mam Cheikh Issa Diagne, dal di koy rob tay ji ci Bakhay Touba, tay dal di altiné lañ koy defalep, tay dal altiné lañ koy defalep ci Touba Moussobe fanwéri at ak ben. Amon na ko mom Soxna Touti Fam, Baye mu jot lo Mbakalo nak mo fiñ lesu tagge bobu di ko tagge ñu di ko jale.
Serigne ku wax Aladji Serigne Dieng ci mexelam bay mor jongu di taw ci Fatou ak Biram Diom nek ci Yeradi Daouda Thiam ci Banjul ak Ibrahima Guèye nek ci Thiakhar Moussa Fall nek ci Ndiané Malick Lo ci Lagnar ak Modou Thiam nek ci Lagnar mor Bigué Diouf ci Darou Bayr ak Ousmane Diom nek ci Darou Bayr Abdoulaye Kane nek ci Kayen Ibrahima Diop Kayen ak Serigne Seck nek ci Kayen ak Moussa Thiam nek ci keur Cheikh Gueye Ndiarème Dongo Joxane ci Batal Ngoy ak Salou Fall ma nga ci keur Cheikh Ndiarème Salou Thiam nek ci Ndiayen Wali Dan Diop nek ci Ndiayen Wali ñun ñep ñu tagg Ami Seck nak ñu gën ko am ci Kangou wañé ko na dal samedi 3 fanvière octobre ci Tiodio Ngoy nenañ nak ñaanu joomi fan dal japp nañ ko samedi biñu sentu fukki fanvière octobre 2026 ci dëkk bañ nan Tiodio Ngoy Aladji Serigne Dieng ci mexelam bay ak Ali Sile ñini Ali Sile ci Tilmaxa djiptam ci keur for Patarsine ak Moussa Sile nek ci Tiodio Ngoy mor jongu di depp dom di taw ci Fatou Abdou Diaw nek ci Ganado Daouda Thiam rak la ci Fatou dekk ci Banjul Samba Thiam ci dekk Bagnan Telak Tall Thiam nek ci Tiodio Ngoy ak Mbaye Diong nek ci Latmengue Ibrahima Diong ci Tiodio Ngoy Kumba Thiam ci Latmengue Modou Gaye Diong nek ci Touba Khadama ak Thioro Thiam nek ci Tiodio Ngoy Modou Gaye Diong nek ci Ndar Fall Ndiarem ak Boubacar Diong nek ci Tiodio Ngoy Daoudou Diop ci Touba Sang Niang nek ci Touba Toulane Massamba Mbow nek ci Mbour ñom ñep ñu tagg Ami Seck dal mu wañeku Ami Seck ñu gën ko xam ci Kangou wañeku na dal liki samedi 3 fanvière octobre ci Tiodio Ngoy ñu rob ko nak denc nañ ko way nak ñaanu joom ñet fan dal japp nañ ko samedi lay doon fukki fanvière octobre 2026 ci Tiodio Ngoy Serigne Modou Khari Gueye ci Ndiaguen Diorel ak Baye Modou Seck nek ci Daga Diorel ak Baye Tafa Ndiaye nek ci Waxal Jamu Baye Mbaye Badiane nek ci Mbap Lol Aladji Ken Diop nek ci Ndiata ak Diop rek lañ def dak ci Mbadie Kad Baye Ousmane Gom ci dekk bi nan Ndithiar ak Aladji Jaxi nek ci Gankol Modou ñom nek ci Ndiata Baye Doudou Ning nek ci Mboyne rak la ci Fatou Fat Diop nek ci Ngabou jarbat la ñun ñep ñoy tagg nak Serigne Modou Ndiaye Serigne Babu ñoy tagg Serigne Babu wa Serigne Babu Ndiaye Serigne Babu Ndiaye dal wañekuna Serigne Babu Ndiaye wañekuna ci wéru Satun Bar biñu wessu kon nak Serigne Babu Ndiaye mi wañeku Satun Bar biñu wessu dal ñeen fukki guddii nak japp nañ ko nak altiné lay doon manam altiné tay bu del sé lay doon wala tombé fukki fana ñaar ci wéru octobre ci keur Dali Ndiaye moy nak ñeen fukki guddii Serigne Babu Ndiaye témérat bu manki fuk amono ko may 90 ans mam bala jatta kha Saïd Touba Niay Ba Fall fofé le lettre bi jogé Serigne Cheikh Fall Khalifa Bossi Amdi Modou Mbelle Fall Serigne ci wañiku Serigne Baram Bakay Kilifa Dine ci wañiku nek ci Diorel ak Serigne Modou Fall Kilifa Dine nek ci Palen Diorel Samba Ndiaye nek ci Njabay Lañar di mak ci Fatou Mam Diaru Diouf sonna ci Fatou Mor Ndiaye nek ci Keur Dali rak la ci Fatou Ousmane Ndiaye nek ci Keur Dali rak la ci Fatou ak Diogo Ndiaye Casamance rak la ci Fatou Mbène Ndiaye ci Touba Ilipor rak la ci Fatou Moussa Ndiaye nek ci Wourkogne Baye Modou Sène ci Mboyen ñom ñep ñoo bolo nak di taggé Serigne Babu Ndiaye wañeku na ci wéru Satun Bar biñu wessu Serigne Babu Ndiaye mi nak nenañ ñeen fukki guddem dal lem neex na Yalla japp nañ ko nak altiné bi yow manam altiné tay bu del sé lay doon moy doon ñeen fukki guddi Serigne Babu Ndiaye ñeen fukki gudd yoy nak war am altiné biñu sentu ñu wara tombé fukki fana ñaar ci yor octobre ci keur Dali Ndiaye témirat bu manki fukk amono ko mam bala jaxta kha Saïd Touba Niay Ba Fall fa lettre bu joy Serigne Modou Mbacké Serigne ci kwane ku nek ci Touba Serigne Mbaye Gassama nek ci Touba Mariana soxna Seni bu Gassama ci Touba Serigne Mass Mbegere nek ci Touba Abdoulaye Ndiakhat Mbow ci Ngalik ak Serigne Mbacké Gassama nek ci Touba Serigne Mor Diom nek ci Dakar Guedji Way ak Ganji Thiam nek ci Touba Serigne Tala Mbegere ci Dakar ak Njabo tam Serigne Moussa Khouma ak wa Ngalik Serigne Youssou Sile nek ci Touba Pakala Serigne Papa Gassama Borunkol ci Fat nek ci Touba Mariana ñu tagge soxna Maguette Diong soxna Maguette Diong mo wañeku kon nak soxna Maguette Diong wañeku na dimanche niki dem ci Touba Mariana ñu fassiyene ko rob altiné tay ji inshallah 10h ci suba ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëlëg lay doon talata ci Touba Mariana ñaar fukata ñett amon nako ngenn ci am nak ci Touba Mariana kat batay mo fi lettre tagge bobu doon ko tagge serigne

ñoo boro nak di tagge serigne gede mbacke mom serigne gede mbacke mom serigne amdi wañeku na dal dimanche niki dem ci Touba ñu fassiyene korop altiné tay ji ginaaw takusan ma bamtu ko serigne gede mbacke mom serigne amdi tem wañeku dal dimanche niki dem ci Touba dem neex na yalla altiné tay ji lañ koy rob ginaaw takusan ci Touba jana sey musobe ñaan gi nenañu nak ëlëg lay doon ñaan gi dal ëlëg lay doon talata ci gawan kër serigne amdi mbacke alhaji mam cherno mbacke mu mam cheikh abdalla borom tubar ak busra mbollem nak njabot serigne cheikh abdalla mbacke radjalanu bay serigne jeng ci mexela mbay ak njabotu ndogal serigne kan ci mbessine gore jagn dekk ci ngay ak serigne cherno sieni yalla nak ci mbessine Cheikh Diop domina do badian ci leer Diop ak soxna Kumba Sil magla ci Daru Manan Babacar Jang rek la nek ci Guinée Conakry soxna Awagedi son nek ci Sagateguet ak Babacar Jang dawla ci Fadok ci Daru Marnan ñu tagge Bay Cheikh Jang dal wañe ko na dimanche niki dem ci hôpital bu Daru Mufti Bay Cheikh Jang nak rob nañ ko dem ci Daru Manan Mam Cheikh Obala way nak ñaan gi mom télé don altiné ci Daru Manan Mam Cheikh Obala Bay Cheikh Jang amunu jomen fukat ak jom ñaar soy bu jop reñu daru musimo fi leto tag bi don ko tagge ñu diko jaale nak alhaji mam cherno mbacke mam cheikh abdalla borom tubarou ak busra ak njabotu mam cheikh abdalla mbacke yep ñu len koy jaale abdou awa ndjay ak njabotu ke bidem ndjay ci touba gede gorofal ci guy ñanka ko dugé nek ci kemer galasfal nek ci mbour serigne cherif gay touba marché mam dara serigne ousseynou gay nek ci touba gede ak bacci kebe nek ci njabbi fal bolem njabotu modou bator kebe cheikh kebe ak njabotu modou fal kebe ibra ndak fal nek ci njabbi bolem njabotu fatma mbeng ak ñaan sek nek ci touba sam mo lay ci touba sam ñaasa mbeng ci touba sam awole sel ci fatou omar kebe sel man ci italie ak CBC nenañu seut la ci Fatou Cheikh Fall mom tam di seut mom ci Touba Amdi Kebe dom la mo fi ni lettre tagge bi di tagge yaayam nak soxna awa ndjay mo wañe ko soxna awa ndjay mi nak wañe ko na dimanche niki dem ci Touba Sam Fall soxna awa ndjay nak rob nañ ko dem dimanche ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon talata ci Touba Sam Fall amono jom ñaar fukat ak jom ñett awu mbeng di goro nek ci Touba Sam fatma mbeng di goro nek ci Touba Sam nogoy mbocc di goro ci Touba Sam jobbe barama ci Touba Sam ngoro sek di goro nek ci Touba Sam Touba Ndjay di goro nek ci Touba Sam Astafal di goro nek ci Touba Sulem awu jañ di goro nek ci Touba Sulem Kumba Kebe ci Touba Sam Fatou Ndjay di goro nek ci Njabbi Fall Toula Mbeng ci goro ci Njabbi Fall Khadilo goro la ci Njabbi Fall Ndey Mbeng di goro nek ci Touba Sam ñoy tagge sen goro nekkon mam xarte wolé Sonna Awa Ndjay dal wañé ko ni dimanche niki dem ci Touba Sam Fall Sonna Awa Ndjay nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhia ñaan gi nak mom ëlëg lay doon talata ci Touba Sam Fall amono jom ñaar fukat ak jom ñett Seigne Moustapha Mbacke jëru Seigne Bara Mbacke Seigne Modou Mbacke Khalfa Seigne Abdoulat Mbrakan Seigne Cheikh Barlat Mbacke Ndiogomay Seigne Ousmane Mbacke ci Touba Seigne Idali Mbacke Thiar Sadi Mam Serigne Mbacke ci Touba Mbolem Njabotou Cheikh Abdoulat Mbacke woni ndom ci Mayay ak de ci Diagne dini yaay nek ci Khadi Bassirou Ndiaye Balé nek ci Dakar Keur Massar ñu taggé Abdou Aziz Ndiaye dal wañé ko na samedi ci Dakar hôpital principal Abdou Aziz Ndiaye mi nak denc nañ ko dem dimanche ci Touba Bakhia ñaan gi mom ëlëg lay doon talata ci Dakar Keur Massar amono fukat ak ñent mom Abdou Aziz Ndiaye dal fukat ak ñent rek la mon ñi diko jaale nak Seigne Moustapha Mbacke jëru Seigne Bara Touba Gumind diko jaale Seigne Modou Mbacke xalbu Seigne Ablat Mbrakan ak njabot gep nak Seigne Cheikhouna Mbacke Seigne Chikwani ko nek ci Touba Ousmane Farge village bu Palmew Abdoulat Ndiaye ci Palmew Imam Tala Thiaw nek ci Palmew Imam Gore Sar ci Palmew Mam Salou Ndiaye ci Palmew Sidi Diasse nek ci Palmew Said Mbaye Palmew ak Baye Mbaye Sar nek ci Palmew Samba Khoudia Mbaye Touba ten Mam Cheikh Sonna Astou Ndiaye di son nek ci Dakar Touba Daru Manan la dekk mom Sonna Astou Ndiaye di son ci Fatou Adama Ndiaye dom la
nang ci Mauritanie ñoo tagg nak Serigne Gora Ndiaye. Serigne Gora Ndiaye dal wañé ko ni dimanche niki dem ci Touba Dar mo nan Serigne Gora Ndiaye mi nak néna ñu altiné tay ji lañ koy rob 10h ci suba ci Touba Bakhia laaju ci walu ñaan gi nak ëlëk talata lañ koy ñaanal Yalla dem neexna Yalla ci Touba Daru Manan monument Mam Thierno jom ñaar fikkat amon nako bu mi wañé ko Serigne Muntaha Basirou Mbacké Khalif général Kulumuri Touba Serigne Cheikh Bombali Mbacké Khalifa Abdar Khoudo Serigne Moustapha Mohamed Khalifa

Seigne Mbacké Momed, Seigne Modou Assane Fall, kilifa dine nek ci Touba Kadior Sagata, njabot Magat Diaw ci Dakar Jam Gën Diaksaw, Cheikh Kébé ci Kémer, njabot Adama Diaw ci Thiéno Diaw ak njabot Fatih Diaw nek ci Touba Kadior Sagata, Aladji Moustapha Cissé commerçant ci Sagata, Baye Bada Diagne xarila nek ci Sagata, Aladji Omar Diaw di baye nek ci Dakar Pigine Rue 10, Aladji Cheikh Bara Diaw baye la nek ci Guédji Waye. Ñom ñep ñoo bolono di tagué Papa Mbay Diaw chauffeur mom Bay Issa Diaw, Papa Mbay Diaw chauffeur mom Bay Issa Diaw wañeku na altiné dal ba lañu wessu ñaar fu ko na jom ñet pierre sartu mbar ci Dakar denc nañ ko nak altiné biñu wessu ci Touba néna ñu nak talata dal talata biñu wessu lañ ko defal lepp ci sagata get amono jomel fu kat ak ñent 64 ans soy bu jop radio darum si nak mo fiñ lettre tagué bobu don ko tagué seigne cheikh na kan ci touba kan ci ibrahima wilan khalifa mam cheikh wilan ci medina ndjol seigne aliou fam ci pam ak aladji malik ndjay nak ci teñge seigne daouda fam ci jamatil ak seigne bay fam nek ci pam aladji cheikh touré fam ci pam ak seigne malolo ci touba guy siaré seigne bacc fall nek ci touba rebar ci seigne ci moussa kanji ci diwalu seigne gorobe ci daru be seigne mass be ci da touba ndamatu seigne mo far ndjay nek ci lamban ak aladji ablay wad ci touba ndamatu seigne dam fam ci touba daru minam sonna ñank fam di badjan ci ki fatou dok ci jamatil askanu fam ak ndjay samba jara fam ci pam ñoy tagge nak domam sonna touti fam soxna touti fam wañeku na dimanche niki dem ci touba musobe altiné tay ji nak lañ ko rob inshallah ci touba bakhya 11h ci suba tay jit lañ koy wajal te nenañu ci jenaasé ñëkke laaji ci walu ñaan geet nenañu altiné tay ji lañ koy ñaanal yalla ci touba musobe fa janok hôpital bi fanwer at ak ñaar amon nako seigne abo mbacké mom seigne modou mamoun mbacké khalifa daru salam seigne mor soxna mbacké seigne ci wañeku ak njabotou seigne cheikh may mbacké seigne jil mbacké mom seigne cheikh may mbacké seigne mom seigne cheikh jey seigne jili mbacké mom seigne cheikh may mbacké seigne ñu defaat nak seigne mom seigne cheikh may seigne cheikhuna mbacké mom seigne cheikh may mbacké soxna mambou sou touba soxna yatou mbacké touba xaban tal dak la ci fatou djek touba cheikh touré dom la lek touba xudjam beng di son fatou ci touba ak daoudou touré dom la ci touba ibrahima sar rak la nek ci touba ñoo taggi nak amet touré dal wañeku na dimanche niki dem ci touba gédé amet touré nak rom nañ ko dem ci touba gédé bousso lañ ko denc demb ñaan gi nak tay lay doon altiné ci touba gédé bousso amono jom ñet fukat ak ben 81 ans bu ñu wañeku

juroom ñaar fukk ak juroom ci témèr bo jël ci ndaw yi juroom fukk ci jigéen ñi mudi lim bo xamné ci walu xey mën nañ ko gëna yok ci Sénégal jotna ci réew mi ñi di wut ligéy tay doon ñi kay joxé ëlëk mais ci naka tek djégo djém ngir entreprendre ndem ñak du rir borom ben diber ci ñaar radio Sénégal international ubil ëttam ndaw yi way tam jigéen ñi di yëngu ci walu entrepreneuriat itam bép kurel bu leen di gungé ci joté ci copper ñak du rir entreprendre ngeen di ko am ñetti waxtu japp ñetti waxtu ci ngone ci RSI 92.5 FM akit ci xarale US yu RTS ngeen di ci and ak Ndey Fatou Ndiaye.